facevi Dio, quale fallo tua pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: Ora stimmi a regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel che io son restare a voi.
0: Sei tratto il per. Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte mi fa udire il mormorio.

Vater. A voi d'aprir lo fiore. Ebbene io l'aprirò. Il ritratto di Carlo.